wante anope ubeti unyankupone ti sofu inu okan nyankupone sofu adum kenyami asem miyansume kenyankupone

sa e wo mantam du siani nyinaamu first 50 callers e benya 50% discount free delivery e wo be bia wo bia yentema na frɛ 0500 04 03 31 05